0: ¡Ay! Para ti, chiquitita. ¡Ánimo!
1: Inicia, ne tene si raccacchini nakamona. Sa capita chissà che punto 3 FM.